volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

strada con il sorriso ti saluto e te ne vai come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di

jogi wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagine na kabiro angato.

0: Bite FM.
1: Cocco ragazzi, Coccobello! Coccobello ghiacciato, Coccobello!